mai per caso a Messina, proveniva da Canicattì, prese posto sulla vittorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, sorridendo rispose

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 2:07.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Claudio Villa. Torna.

quando canzone fa cantato io, quando tu si rimane, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire che sei innamorata una canzone. Ma che amore,

ma quando rosa suorno mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a Giocambara.

la fai sospirare, niente sardina la piana, si tutta casa parla, quando la sardina. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma cavallo, ma sangue.

Aquilla carciuraica di sposare, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata di mannavo, mi è

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Emilia Veldes. Biond, non chiagnere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mariangela D'Abraccio, Carmè.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

te voglio bene, tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. Avvocato si accosta più vicino e tutta stringa a me più appassionata.

rosario poche lune, e com'è dolce che sta serenata, a bocca tu s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

0: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
1: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro. Dimmi tu che è questa, dimmi

0: dell'arrivà, dell'arrivà, dell'arrivà.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Gastone Limarilli, O Paese Rosol.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Sergio Bruni. Palomme notte.

E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano,

0: fai bagni qua certissimo.
1: Non mi parti domani.
0: Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, grazie. E sa mucca signor. Ya, ya. E allora poi

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 3 e 6 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Annamorata mia.
2: Angela Luce. E a Napoli ci sta.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gabriele Vanorio, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Vittorio Parisi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, 4 maggio.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Giacomo Rondinella. Buona fortuna.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Tito Schipa, Napolitanata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Giorgio Consolini. Va lento e vento. Torn.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 4 e 5 minuti.
1: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Alfredo Bascetta. Mamma lontana.

una con mezza nubriata, un candarino molto e niente la lotta quando è sposata, a chi lontana deve uscire e piangere, chi stai lontano tu dal vuoto di suoi, fin la pensiera vanna si abbassia.

la piccerillo fu fatta carezza, grezza e cerchete dalla figura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure dentro scura, vai sovenuchiello coi compagni, vai fino a nascondere.

0: ore di tu. Padre, tu frate, tu mamma, tu sore, tu zio, tu nonna, tu zio, tu sore, tu mamma, tu padre, tu frate, tu frate, tu mamma, tu sore, tu zio, tu nonna, tu mamma, tu padre, tu frate, tu yata venna, yata venna.
1: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
2: Franco Ricci, Asirin.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Fiore, cor signor.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gilda Mignonette.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Nino Delli e Desideri.

Ma la vecchia della lavabosa subito disse: «Osh, che frizzosa! Di sta maniera non trovi partito, un gallo te resta lo marito!» «Se hai voglia di talloca, tante smorfie non hai da fa, pure le tese, pure le scuorno, anime e cuore, faccia di turno!» Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto namuratiello. Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccio!

visto te sante dalose, te palai e raie petrosa, sare che niente c'è da chiate, scurme turne alletterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzune, stella, luzze sturione, perluzze ruongale e murene, capi d'uoglio, orche e falline, capitune, aglie, renghe, cefere.

0: sbagliando se lo premone.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Rita Siani, chitarra russa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 5 e 7 minuti.
1: Ittaruffo. Suon e fantasia.

0: canzoni napoletane. Voglio a te.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Vittorio Parisi, Serenata sorriente.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, Male pensiera.

0: lalla, che lalla, che lalla.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Salvio Vassallo, canzone della Zingara.
3: Madre!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 6 e 7 minuti.
1: Alberto Berri, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Vittorio Parisi, Paloma.
2: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva l'altra bella, quella non sa la casa sua, l'altra compagna

E il ragazzolaio state scusava, la casa da pizza in coppe quartiera, e poi truccata domandava, via tornare.

0: canzoni napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Franco Ricci, Camp e Muore.

ma la ballamma sa tarantella. Scusate se ho fantasma, tu passata, improvvisamente a casa è presa.

Domenico Modugno. O caffè.

casa sento per sta città. Nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento bebè, carici, mè, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata, si scarpa, se bevo caffè. Povero caffè, se trova scuro.

casa, sento per sta città. È un urgo sono tu con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guen guen, un po' che caffè. E l'inglese si scorda tu te, si vena sapene, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché caffè.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 7 e 7 minuti.
1: Tullio Pane. Tarantella internazionale.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alberto Berri, non voglio fare sorgente.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Massimo Ranieri, con la Senza Mamma.

caroce roce mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisce il gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

poi Bocca Rossa che sfizziete va sa, sino a Popate è tutto vicinato, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impastate mele e fronne rose, sti fosse dell'infaccia mi fanno sfrenesia, io ti volessi da 3000 vasi. 3000 vasi, che felicità, tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po', si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilet, e ho sturandiello che faccio e che fungiello, sospira e fa, ah, sei una bomba.

0: Oi bocca rossa che sfizia da vasà. Sei sconvolgente e chi te tene mente? Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Canzoni napoletane, te voglio ben assai.
4: Franco Ricci, Carmela.

0: canzoni napoletane. Io te vorria vasà.
1: Giacomo Rondinella. Mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giovanni Assante torna su Rient.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Oreste De Bernardi. Addio suon lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 8 e 6 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri, che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli, che restano a 0 punti dopo 2 turni di Champions League a San Siro. Il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta del Little tedesco Tre Soldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal. E da Alessandro Cesini, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Roberto Alagna, Ian Cassa, Napoletanella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Sergio Bruni, come si canta a Napoli?

Diavolo, tu vuoi sapere per rosa e per mio, o cielo o mare mai baffata son, t'amore per figlio, perciò di nascere

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, I Stilli Napoli.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Giacomo Rondinella. Mare chiaro.

0: sto caldo che se muore, sto fresca ricchia buona.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Gastone Limarilli, voce in off.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Ezio Pinza.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 9 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Medio Oriente, il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu si sono sentiti al telefono ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi, lo scrive l'agenzia statunitense Axios. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il giallo di Pietracatella con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina. Andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti scolastici, dove si cercano tracce di eventuali ricerche sulla sostanza. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Notte fonda per Inter e Napoli, che restano a 0 punti dopo 2 turni di Champions League. A San Siro il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta di Tresoldi, mentre la squadra di Allegri viene travolta 3-1 in casa Villarreal. Stasera Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, tu sei tutto per me.
4: Irene Fargo, ad Artolini Napoli.

0: Roberto Murolo, l'impiegato.
1: Sono un uomo veramente sfortunato.

Io sono con l'acquaiolo e l'argiolina, e sempre in tuo coro tu guarda in te gioventù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forse calore, mi tengo giù la così. Io più non ti vendo, ma non va.

Io cagno ogni momento innamorato perché mi viene dall'amore, senza mai non tu sgavi. E quando tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente di rovarla.

fresca, fresca, fresca, che sta qua gelata, questa coppa fritata, e di tamo morale non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, voi volete a me, e quando torna a me, è stato sangue e passione, io dico se, beh, bagnato con limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Domenico Modugno, U Specchi.

0: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
1: La casarella pittata rosa, coppe camalda, corriete nere, picciarinella, o sposi a sposa.

0: la loggipella, fucate su, quarutia nepta, piantata te, sta faccia bella, miese il lanzone, spasa pellastica, vorrei vedere, vorrei nascondermi quando passasse, per fava santa.
1: Sente!
0: Quando le faccio.

0: Buonanotte, Marisha!
1: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
2: Gabriele Vanorio. Maria Marie.

coppia Voccia e Natiel C. A Zitan Cutignoso.

Fortaleza!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 10 e 7 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Serve potenziare la missione Aspides nel Mar Rosso, servono più navi e servono ora, così la Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. La Premier boccia l'accordo Trump-Putin sul gas russo, definito molto rischioso, e difende le richieste di flessibilità dell'Italia, ma sollecita anche l'Unione europea, serve risposta coordinata e rapida sul caro energia. Intanto in Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi nella notte, 6 persone uccise e 3 per un attacco balistico su Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito 6 centrali termoelettriche. 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico, 4 del settore petrolifero del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky. Salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale, Zanetti e D'Aversa le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Roberto Murolo. Maggio, sì tu.

0: Ferdinando Rubino, grazie di cuore.
1: L'avimmo fatta.

già saputo che tu vai dicendo che me ne son che ci sarà in demanda e che fai pace per compassione si mangino che se cerca perdona come sei brava, grazie di cuore.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Ria Rosa, Chiove Gheshu Sul.

0: da Don Buffante. Come ha filo grosso, grosso, il dopo sai che si passa, da una fanno istantanea.
1: Sergio Bruni, bella, si tu vuoi sapere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Bruno Venturini, Tarantella Internazionale.

0: canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gennaro 40. Vi serve niente più.

Senti,

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Roberto Murolo, Sarra, chissà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 11 e 5 minuti.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. Tammurriata novella.

se poi trovi scesce, povera a te, i discassi sci non ti compri sciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo un cupolone i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna,

0: americano!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
3: Giacomo Rondinella. Mergellina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gilda Mignonette, Fantasia.

0: canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi, Barcone solitaria.

una pantierettata che sta via. A tu la stai bene nella mia. E ci perdetta meglio libertà. Tu ne tenta

quella una filata. Sposammi tua marita, ma gatto mese. Già pare, te va con fietta, tutta braula e trata. Tu abbraccia di rocchi rampicante, o solo tu ci attorno e fa una festa, amici in quella sera per le brillante, torna su una

da rimasta con mi sede non si rosa. Sposami su mari, ma tanto mese. Ci vuole tutto compieto, tutto pronto e trata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 12 e 8 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Individuati e fermati, hanno confessato a Roma i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicara. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accordo Trump-Putin sul gas russo è molto rischioso, legittima Mosca, così la premier Meloni, che stamane ha riferito in Senato in vista del Consiglio europeo. Il costo energia pesa troppo sulla competitività. Serve una risposta dell'Unione europea, ha detto. Sentiamo.
3: Le tensioni sulle principali rotte commerciali e sulle catene d'approvvigionamento incidono sulla sicurezza e sul prezzo dell'energia e dei carburanti. Aumentano i costi di trasporto e assicurazione e alla fine si scaricano sulle bollette, sul carrello della spesa, sui conti delle imprese. E nessuno di fronte a uno scenario del genere può rispondere efficacemente da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Sergio Bruni. Zitto i cor.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Maria Paris. A Cartolini Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Giacomo Rondinella. Nunzina femmina.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

Angela Luce. Fresca, fresca.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

Sino con questi musica curandiera. Sarà te, occupare.

giardino con sta strada che può valenti che può da qui. Sarandè, con la canzone più appassionata e più belle antiche cantate.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gabriella Ferri. Simme Napole, paisà.

ho poche luna, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra e poche luna,

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Parisi. Bionda non chiagnera.

cosa si gagna paese andar non mai più. Bionda a barra sarà cosa, ma

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 13 e 5 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Individuati e fermati, hanno confessato a Roma i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicara. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accordo Trump-Putin sul gas russo è molto rischioso, legittima Mosca, così la premier Meloni, che stamane ha riferito in Senato in vista del Consiglio europeo. Il costo energia pesa troppo sulla competitività. Serve una risposta dell'Unione europea, ha detto. Sentiamo.
3: Le tensioni sulle principali rotte commerciali e sulle catene d'approvvigionamento incidono sulla sicurezza e sul prezzo dell'energia e dei carburanti. Aumentano i costi di trasporto e assicurazione. Alla fine si scaricano sulle bollette, sul carrello della spesa, sui conti delle imprese. E nessuno di fronte a uno scenario del genere può rispondere efficacemente da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Sergio Bruni. Desideria.

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma tenessa parola impignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa.

0: mezzo mar, scuola ci sta, tutta bene la beverità, che drink den drink den dra, e pa che che drink den dra, mezzo mar, scuola ci sta, tutta bene la beverità, che drink den dra.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Alberto Berri. Vorria.

0: Giacomo Rondinella. Accarezzami.
1: Stasera con il cuore mio so grande, a dolce vede solamente la luna, e chiuda stregne.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Costa. Oi lì oi là.
2: Carme quando dove che fa il tuo cuore, ti prendo che chiesta, dimmello tu che chiesta, dimmello tu che chiesta, in un di amore, che se amore, io ira, fringella mamma tua, io ti do a fammarata, che se amore, io ira, fringella mamma tua, io ti do a fammarata.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Beniamino Gigli, Carmela.

quattro pigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tuba, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi fa con

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Sergio Bruni, i Palum.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 14 e 6 minuti.
1: Gabriella Ferri, a Luciana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ria Rosa, Monte Vergine.

mi fatta veste e resa a ricamata, quest'anno voglio fare una rapinata, tutti te lo coraggio mi spiva, un cavallo c'è giovane.

appena sienta a prima bomba zina, che tutto il gatto festa che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amo prima per devozione, e non per squarciugliare, che fa si ha gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene, chi per loro, perché ma poco pezzo, io posso sparare, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rudi, ma adesso...

0: Totò. Miss, mia cara Miss.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che hai more per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
3: Giacomo Rondinella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ulzelli, tu sì l'amor.

0: sta cosa. E pizzica.
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Ilona Tocodi. Adans.

Irm faveva la traica e faveva la bicchiere, ma non se ne menta a me. Qual era una

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

eccomi qua, Napola amata, Napola bella. Eccomi qua, mo la ballamma stata l'antella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e frasantate. Si può, si può, si può.

fiore e lo appunto in betto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai messo da una panzea. E perché ce l'hai messo tutta, se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire belle fate che ti frega, non importa.

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi ti appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. Io divento mamma Lucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 15 e 6 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni interviene in Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie, definendo inoltre rischiosa la linea di Trump di un accordo con Putin sul gasolio russo. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra e le ambiguità sulla politica estera. Svolte le indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, un 16enne e un 17enne. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riservo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza del Papa, operato ieri per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice ha trascorso una notte tranquilla, nel pomeriggio ha atteso un nuovo aggiornamento medico. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid, il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le due gare alle 21. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
3: Ria Rosa, Suspiri Capemonte.

아까베모 소환해도 바빠드 야누나 미에테 프롬나 랜발루자가 하사 말링거니까 헷갈리드에 헷두 헷두 시야 사도

buone cungette, mine che fa scala, Vicenza e Cine sono tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla, che guai.

0: parlando. Pure voi vai ta cura. Buonanotte maresciam. Pure voi vai ta cura. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam.
1: Canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
2: Beniamino Gigli, che so tornata fa?

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. Piccerelli.

un malogran signora, un malogran signora. Gambai tandanna America, gambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Il curandiere, la murata da città, o sull'ente, o cucina. Signorini, ma

Monsieur, zitto e putimba. Monsieur, zitto e putimba. Ma un burattiero zitto a sti parole. Si ricorda che l'istrato con facettera sul là, quando coppia innamorata. Fino a tardi.

da fredda cora, chi tu cora. Signorine, che ne ridite, se per l'istessa città, un solletto voi cagnite, signori, chi vuol fare?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mario Abate. Dicite in cielo voi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 16 e 8 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni interviene in Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie, definendo inoltre rischiosa la linea di Trump di un accordo con Putin sul gasolio russo. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra e le ambiguità sulla politica estera. Svolte le indagini sulla banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, un 16enne e un 17enne. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riservo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza del Papa, operato ieri per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice ha trascorso una notte tranquilla, nel pomeriggio ha atteso un nuovo aggiornamento medico. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid, il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le due gare alle 21. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
4: Mariangela D'Abraccio, Sola.
5: Come una barca spersa mi somara, sto busbattendo a catena si chiude, non so ce che già fa parola mai.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Mario Merola, Lacrima napoletana.

ma cosa, che già fa? Ma se andrà a segnare, io senza che non posso più campare. A sta Luciana che passa e spassa e sciallenza, per tenere, per la

0: Satanis.
1: Ascolta canzoni napoletane in FM DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
2: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenest Caluciv.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Caruso. Mamma mia, che ho vuoi sapere!

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Dino Olivieri. Ite vorria vasà.

Si nan fa, te na bus che ciccio formaggio, non dai no coraggio, nemmeno parla. Si sapis, si vedis, dinto cor mio che c'è.

0: spesso. Si non fa, si non fa, si non fa, ma te na butta, na butta, na busse, te na busse che ciccia formaggio, non te no coraggio, nemmeno parla.
1: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
2: Sergio Bruni. Bella.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM e DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

Mirna Doris, tutte sere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 17 e 8 minuti.
1: Franco Ricci e Cumarell.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Uarracina.

0: Tito Schipa, chi se non scorda più.
1: Chi se ne scorda più e della sera, senza ruggiore che la trezza nera, senza un aniello che la maneggera, corre che brucia chiuso.

Et in da notte scura de gammaio, e tu veniste e o cora de tramaio, e che triemme dici te pendo guaio, camme sul cielo e simme la serraio.

che cucciorette e chi ne sa per niente, saccio che a momme è fatto torimento, e pure cui un le data al nutenente, ma non ben porto a non è come viente.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Dino Olivieri, Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni, Nottata i sentimenti.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 18:05.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, il decorso post-operatorio del Papa procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha iniziato a camminare in stanza ed ha ripreso una regolare alimentazione. Svolte nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, si tratta di due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti, hanno messo in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Continua la protesta degli operai dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. Mobilitazioni, presidi e blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva da 187 milioni di euro. Per i sindacati mancano le risposte alle misure straordinarie. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma. Giuseppe Tornatore, nella sezione Storia del Cinema, riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima a Cenere in Bocca, tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, passione vera.
3: Gabriele Vanorio, voce notte.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt. Mandolinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Merola. Coro Forastiere.

0: ma come chiove.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Renato Carosone. Che lalla!

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Sergio Bruni, Settembre con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 19:07.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, continua la protesta degli operai dell'ex Ilva a Genova occupata la prefettura, mobilitazioni, presidi e blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto da 187 milioni di euro per i sindacati, mancano le risposte alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese a più 1%, ma l'organizzazione avverte la crescita è fragile, nel 2027 si fermerà allo 0,6%. Secondo il rapporto il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro. In modalità self sulla rete stradale la benzina è pari a 2,35 euro e 2,25 euro per il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio del Mimit. In autostrada prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono in lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund chiude in rialzo a 108 punti. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
4: Giuseppe Di Stefano. O paese rosola.

femmine sagliette, tu sai a do. A do, sto cuore ingrato e ti ho dispiette, parmen un po'.

0: stiamo con te.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
2: Gabriele Vanorio. Come se canta a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lusingama.

faceva riscaldare caffè squisita. O bella casi pura per gelata, si dà delizio do caffè granita, facendo

0: vita, ma è tanto che già avuta, è tanto che già girà, codoce sotto la faccia, fino a mocca mi ad arrivà.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Marcello Colasurdo. Candelora.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Dino Giacca, Nottate i sentimenti.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Peppino di Capri. No quarte luna,

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 20 e 7 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Bentrovati ed è corso post-operatorio regolare per il Papa al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione del nodulo al polmone. Il pontefice ha fatto fisioterapia respiratoria, si alimenta in modo regolare, ha camminato nella stanza e di buon umore, fa sapere il portavoce vaticano. Il caso della minicara a Roma, individuati gli aggressori, entrambi minorenni. Nicola De Muro.
3: Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata.
2: La guerra in Ucraina, nel mirino dei raid russi, le centrali elettriche di Kiev, in 600.000 al buio, 6 morti e 36 feriti nelle regioni orientali del paese. E nella visita a Londra del presidente Zelensky, l'udienza con Re Carlo III e l'incontro con il premier Burnham. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid, il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le due gare alle 21. Una buona serata ad Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Elvira Donnarumma, canzona Chiara Stella.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.

La mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non c'è mai. Io vado, dice, quando c'è sto zio, in la terra c'è sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella sia, può sta con l'ora quando sta marita.

ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione, papà è pronipote titolato, dice e andrà a fornire questo basone, ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure durignando. No, tu lasci tutto e fasci, in Arezzo, è la meglio Arezzo, Gesù signor, tu vado a nostra asce, Gesù signor, ama ben dagli asezzo, quando fatto che la figlia, è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: Hanno fatto con la figlia, è una vera meraviglia, la più sbaglia è nata là.
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Nunzio Gallo.
3: O paese rosola.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mauro De Gregorio. Monasteri Santa Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Giuni Russo, O Sentiero Romar.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 21 e 5 minuti.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Usu Spir.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Per sto occhio nero impazzisce gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare, un candeniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda te. Dentro cliente a coppa seggia, somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: sveglia, sospira e fa ah, sei una bomba, questo occhio nero impazzisce o gelatiera, o ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa ah, sei una bomba, non ho vita col barbiere, non sapono, guarda a te, mentre il cliente a coppa seggia somma e dice, ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi da vasà, si una pupata è tutto vicinata,
1: oh, oh.
0: Sospira e fa, oh, sei una bomba, sospira e fa, oh, sei una bomba, sospira e fa, oh, sei una bomba. Ah.
2: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Amedeo Pariante, Due strade.

0: Vera Nandi, so chiacchiere.
1: Napoli lo succede, dice la gente, che era semplice e che era più bella, che si scialava.

automobile, mi sto succedendo e lleva via. Luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso pannamato, te canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Coro Polifonico San Leonardo. Alummella.

0: Vittorio De Sica, Suspiran.
1: Na fanastelle foglia rampicante, na puntiglioso curumus astrinta, e un sospiro mio cava.

la lacrima cadu repentimente, e la fucella in due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospira.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Silvana Martino. A tazza e caffè.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. O Marinariel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Sergio Bruni. Vorria.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingle francese.

si dovrò ronasso mora accise. Ricetta bello mia che stio paese. Casi dovrò ronasso mora accise. Casi dovrò ronasso mora accise. È la ricetta di pazienza scusa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gaston Micheletti, Como Zucchero.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 22 e 6 minuti.
1: Rino Palumbo. Passione.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Enrico Caruso, Guardanna a Luna.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Merola, Umari Margellina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Pusillga di Rus.

0: aperta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora o frate, persiana ascesa o frate se ne asciuta, e appuntamento è sotto perculata, stammi già attenta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora o frate, persiana ascesa o frate se ne asciuta, e appuntamento è sotto perculata.
1: Canzoni napoletane, armonie, senza tempo. Consiglia Licciardi, Mergellina Blu.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: John Thiel, Pazzarella.
2: Tu canta e vuole come a palumella, tappicce luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella.

Pazzarella, pazzarella mia, ma pazzarella, pazzarella mia. Truccante vuol come a palumella, tappicce luce come una stella. Quando siete cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche, oi pazzarella. E voi tutte vase comune, perché si pur tu si cresciute, se siente piccerella come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella. L'occhio tuo sono due gocce sole, tieni a voce

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Cambardella. Non mi guardate.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 23:05.
1: Giuni Russo. A più bella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gabriele Vanorio, Piscatore Pusillac.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Achille Togliani. Tu sei tutto per me.

0: Roberto Murolo. Agata.
1: Io mi metto ste cadenti in bocca per non fuma. Non ci vedo e non mi accatte lente per sparagna. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale. Spacca lire, spacco soldi, spacca puro ricente. Spacca scarpe, non mi accatte, poi te fa lusso a te. E tu invece te la intendi?

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e balla. Mi commuovo e penso che te faceva parte del tutte sere insieme a me. Ma mi faccio

0: perdi.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Francesco Albanese, che la

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Gastone Limarilli, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Ernesto del Muro Lomanto. Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giuseppe Di Stefano. Ima ricorde Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 ottobre, è mezzanotte, è 6 minuti.
1: Fausto Cigliano, Sarra, chissà.

0: o prima e l'ora ti passerai per me.
1: Canzoni napoletane.
2: Gigliola Cinquetti, Napoli fortuna mia.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica. State ascoltando Canzoni napoletane.
2: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
3: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Canzoni napoletane, un viaggio tra la melodia senza tempo.
4: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
5: Canzoni napoletane, innamorata mia.
2: Canzoni napoletane, ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante. Canzoni napoletane, tradizione e sentimento. Canzoni napoletane, vivi la magia con le sue melodie immortali. Canzoni napoletane, un viaggio tra le melodie senza tempo.
6: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Ascolta Canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
7: Come al solito, a questo momento meraviglioso della manifestazione, tutti si squagliano e me scaricano tutto sulle spalle. Il Capriati se ne sta laggiù a parlare con Rodolfo Crociani, Filogamo si è rimesso seduto al tavolo. È vero? E io qui, tranquillo, dice tanto c'è lui, avanti se va avanti. Ma io questa volta vi faccio svagare Elena Giusti! Elena Giusti ci canterà l'ultimo successo.
8: Maruzzella, Maruzzella!
9: Per forza!

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

si muretta nella mia, ma che sono quella rimboccata, la cravatta fantasia, e un bello costume ammartonata, quanta gente del quartiere mi venisse da dire, tu che hai combinato? Rispondete, il mio dovere, ella è finita, ed io

Pucciato, tatatata, mi affliggevo, mi sgravo, e spizzi spizzi, per maggior cordoglio, metteva mano in tuo papafoglio. Si morette, nenna mia, manette in garrotta, senza scorta, poi scendessi in osteria, e mangiasse e bevesse notte e giorno, e lo stessa di buon cuore lo dicesse cantando un dolce canto. Io sto qui per il dolore della mia bella che sta nel campo santo. Qui si dice, e ma perché? Perché doi non fanno tre? Mi scocciava, tartassava, mi affliggeva, ma sugava, e spissi spissi, a cercare uvata, m'ha dato qualche morso in copunata. Ma non muore, nenna mia, e mi parlo lupo quando magna, beva birra e malvasia, e se fatti più grossi la montagna, te dico dolce amore. O da faccia mi chiama Lazzarone, io dico voglio il cuore, o da mano e mi dà lo buffettone. Che tortura, ma perché, perché doi non fanno tre? Ma rovina, mi scombina, mi avvelena, mi assassina, e dice sempre con un bel guarrito fa squarello, sprammata di mano muracita.

State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 ottobre, è l'una, è 7 minuti.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.

fai a cagni cielo e troverai una fortuna meglio che cavalice e chitarra aspettava il vapore, ogni notte che sto cuore si metteva a sospirare. Napoli è tale quale, primo amore da gioventù, campa la vita sana, manca

riflettendo ci dicetta, ma che c'entro sentimento, quando è pronto un bastimento, nannine, sta già lassa. Nanninella, toma, toma, rispondetta, buona cosa, fora denna, mi è terrosa, sono attento a sospirando, come stava e quale, prima amore da gioventù, campo una vita sana, manca via.

imbarcandomi di fatta, mi tremava nel denocchio, mi sentesse din dall'occhio, tanta lacrima passa. Mara mia, da pura mia, chi te lascia senza cor.

scritta Napoli, non ce li ho porta lettere, cattore di arte e musica, fioriti in collezione.

Ascolta canzoni napoletane in FM e DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

Ascolta canzoni napoletane in FM DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vedendola, dando una gamba fora, come sospirai Cesare, piccoscera signora. E allora io dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano.

E allora lei fa: sei stupido, qua stupido è madame, 100 lire di taxi, 200 per magna, 2000 e tante gambe, e questo che buon rumore, cacio po' banca in Napoli, carissima signora.

tua che è bella Maria non mi fanno dormire, sia vita mia. Io sono nato